ti perdo, ti perdo, ti perdo, ti perdo.

nel viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, nel tempo, fa tempo, fa tempo, fa tempo, fa tappo, fa tappo, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, fa tappane, mille novecento,

la tua musica italiana.

2000 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Intanto, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi ritrovo, se mi

1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Il nostro viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viaggio nel tempo, viagg

La tua musica, la tua

tutto definito,

organizzato da

una bella occasione per crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita, crescita

Abbiamo notizie, abbiamo antizie, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche, abbiamo anche

Prendere il controllo del controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola, controllo dell'isola,

Minimi dettagli.

0: ragazzi, come state, ragazzi? Come state? Come state? Come state?
1: Bene,
0: state.
1: Bene, bene, bene, bene, tu, bene, tu, bene, tu, bene, tu, come stai? Bene, tu, come stai? Bene, tu, come stai? Bene, tu, come stai? Tu, come stai? Tu, come stai? Come stai? Come stai? Come stai?
2: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene,

Questa è una propria idea, questa è una cosa che mi, questa è una cosa.

La storia ancora aperta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta, non ancora risolta,

0: Italenta, Italenta, Italenta, Italiba, Italiba, Italibers, Italibes, Italibes, Italibers, Alibes, Alibers, Alibers, Alibes, Alibis, Alibi, Alibi, Alibi, Alibi, Alibi, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, Francesco mille, Francesco mille, Francesco Lucille, Francesco Luciani, Francesco Luciani, Francesco Luciani, Francesco Luciani, Francesco Luciani,
1: a voi Luciani, a voi Luciani, a voi Luciani, a voi Luciani, a voi grazie, a voi grazie, a voi grazie, a voi grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille

completo, completo, completo, completo, completo, completamente, completamente, completamente, completamente, completamente, completamente, completamente, completamente, ristrutturata, ristrutturata, ristrutturata, ristrutturata, ristrutturata, ristrutturata, ristrutturata, la strutturata, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la nuova,

centino, tino, pettino, pertino, perrino, perrano, perrano, per, per, fa, per, far, per, farsi, farsi, farsi, farsi, un farsi, un farsi, un sassi, un sassi, un sassi, un selfie, un selfie, un selfie, un selfie, un selfie, un selfie, un selfie, sui selfie, sui bifi, sui binari, sui binari, sui binari, sui binari, sui binari, sui binari, binari, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente, praticamente

Si parla di rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti chiusi, rimasti

Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita? Chi ospita?

Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo

0: La nostra giornata.
1: Non lo sapevo.

all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio, all'inizio,

Con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore, con una cuore

grandi aziende del settore,

lasciate entrare il cane coperto di cane.

la miele, a casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di casa mia, di cas

Organizzazione,

Caffè, caffè, caffè, caffè, caffè.

Adesso incontrerai.

Dove ogni sta, dove ogni sta, dove ogni sta, dove ogni sta, dove ogni

lui si ricorda

Senti, giù, sette, giù, sette, giù, sette, giù, sette, giù, sette,

siamo nella fase, potremmo usare,

Dagli estratti di frutti.

Il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato, il moto fiato

senso moderno, osso moderno, moderno, moderno, moderno, moderno, moderno, moderno, con,

Ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido, ciao da Guido,

Dalla letteratura scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica, scientifica,

Garganica

Senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza che senza

pilastro dell'industria culturale.

Ufficiale, automotive,

successo in quello che è successo in quello che è successo in questo successo in questo palazzo in questo palazzo in questo palazzo in questo palazzo in questo palazzo magico questo palazzo magico palazzo magico palazzo magico palazzo magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la magico vivete la

Il terreno tra

Abbiamo ancora.

0: al ministero, intervista.
1: E tutti si chiesero.

Tutto questo libro che è ricchissimo, disse, e

Europa, con Europa, con Europa, con Europa, con i nostri, con i nostri, con i nostri, con i nostri, con i nostri, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri sistemi, con i nostri s

quella che vediamo insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme a Dark, insieme

Rimanete con noi.

Grazie mille, Dario.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Tu carica la tua energia.

Senza impeccabile,

Devo dire.

Che abbiate sempre voglia di ascoltare radio. Con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la Vaschi, con la V

Cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito? Niente, cosa capito?

Igrattato, igrattato, igrannimato, igrannimato, igranni maestro, igranni maestri, igranni maestri, igranni maestri, igranni maestri, igranni maestri, senatori maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, senatore maestri, pomeriggio, pomeriggio, pomeriggio, ore pomeriggio, ore di meglio, ore di pizzo, ore di tanto, ore di ciappo, ore di

Le otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle otto, alle ot

Sassero, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di San Severo, di

Espressione di casa.

Quindi gli esperti, sono capito che sono più.

il movimento

Buongiorno Enrica.

dura roba, dura roba, dura roba, per sa roba, per roba, per sembro, per roba, per un po' di roba, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo, in qualche modo

Aperti anche la domenica.

dire che lo sempre una causa.

È tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale, tanto attuale

Un euro.

Messaggio pubblicitario.

Assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente

Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol d

In quel tempo, cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, lo cerchiamo di fare, l

Tutti quelli che possono fare,

Euro, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa, la spesa

Ferdinando di Puglia.

Adesso, completamente.

Aggressivi, soprattutto il 2 di maggio, quindi maggio, quindi maggio, quindi maggio, quindi siamo.

Provate mai,

Sessione.

Dovrà scegliere, e dovrà scegliere, e dovrà scegliere, e dovrà scegliere, e scegliere, e

agli alimenti,

Gratuita.

Tranquillo.

Ok, lei, andasse bene, invece bene.

Alle leggere, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire, voglio costruire,

Non arrivare fino a questo punto. Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto? Che punto

I momenti diventi

Non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non farti, non

Non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si entra, non si

Il primo pezzo di

fa qui da noi, fa qui da noi, fa qui da noi, a qui da noi, a qui da noi, a qui da noi, a qui da noi, a gelo, noi, a gelo, noi, a gelo, qui a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo, questi a gelo

Misericordia,

bellierata, bellierata, bellierata, bellista, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima, molto oltre le mie aspettative, le mie

Quarto pezzo.

Al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese, al mio paese

Pensa, davvero fare.

Agrisa.

Cominciamo da un pezzo che si intitola.

0: Importa che
1: mi vergogno molto.

La giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la giovane femminile, la gi

Cosa che sta succedendo?

Nameless,